0: Buon mercoledì, ebbene sì, il programma comincia proprio qui.
1: Il pulcino mio e il pulcino mio. In radio c'è un tacchino. In radio c'è.
0: Il programma del mercoledì, il programma si chiama proprio così. Buon risveglio da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.NFM. Digi tu IBI World. Francesco augura a tutti un buon giorno, tutto il giorno, a tutto il mondo.
1: Pulcino,

Chicchiriki! Buon mercoledì da Francesco. Sono 3 minuti passati alle ore 7 del mattino. Al momento la temperatura 12 gradi. Arriverà sino a 14 gradi di temperatura. Oggi è il 3 di giugno del 2026. Vi ricordo sempre che state ascoltando un programma in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.NFM in Digitu IBI Wall, in compagnia con Francesco, un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. Buon mercoledì a tutti, buon risveglio e buona giornata naturalmente. Allora, che bello. Allora cominciamo subito con un brano musicale. Oh Maria, questo ce la canta Benji e Fedi. Oh Maria.

acquazzoni, queste bombe d'acqua, sai, anche sulle strade non è che si vede molto bene. Io penso che dovrebbero darsi un po' una controllata sul a quanto riguarda la viabilità, ma di questo ne parleremo dopo. Vacci piano, cantato da Emma Romy.

Vacci piano, cantata da Emma e Romy. 11 minuti passate alle ore 7 del mattino. Oggi è mercoledì, il 3 di giugno del 2026. Bellissima, bellissima giornata, perché ogni giorno è sempre più bello di un altro giorno. E allora parlavamo proprio della viabilità sulle strade. Sai com'è la mattina col buio, poi l'estate è un po' è differente, sai. È di giorno quando noi ci richiamiamo nei posti di lavoro, però l'inverno, come adesso, siamo al terzo giorno ed inverno con questi acquazzoni sulle strade, le corsie, non si vede proprio niente, non si vede proprio niente, non sai neanche a che corsia e ti trovi, già le strade sono quelle e che sono, però sai com'è la situazione, tu non riesci a vedere la dove si trova la, diciamo, la pista ciclabile, la prima corsia, seconda corsia, perché non si vedono le strisce sull'asfalto. A me purtroppo spendono moltissimi soldi a mettere queste speed camere, questi controlli con i telefonini che dicono che, sai, per salvaguardarci, dicono, è rischioso quei telefonini, però è più rischioso sulle strade quando non si vede in che corsia sei, basta poco per invadere l'altra corsia, non vorrei mi, perciò vediamo un po' di gestire meglio le cose, voi che state là in alto. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, così tanto per cambiare. Questa mattina vi voglio sparare un mucchio di musica, questo ce la canta Gigi D'Alessio con Rosa e Lacrime.

0: So guys, they're asking us to do the promo.
1: Why?
2: What do you mean why? We work here now.
1: What do we say?
2: What do we say? We don't even know what we're doing here.
0: The only thing we can say is every Wednesday night
1: from 8:30 to 10:30.
3: Pensavo peggio!
2: Don't listen to us.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Ciao ragazzi, ciao!
6: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati

0: Samurai, Gevito e Salamanca ci hanno appena fatto ascoltare Ossessione. Bellissima canzone, ha partecipato anche al Festival di Sanremo del 2026. Carissimi tutti, oggi è il terzo mercoledì, il terzo giorno di giugno, però ritorniamo becche di un giorno. Ieri era il secondo martedì, il secondo giorno di luglio, scusate, era la festa maggio-giugno-luglio. No, a maggio siamo, mamma, maggio-giugno, a giugno che casino, la mattina, no, ma la mia, capoccia mia, ma anyway, siamo a giugno, è il secondo giorno di giugno, la festa della Repubblica, la festa della Repubblica Italiana, il secondo di giugno, la festa della Repubblica Italiana si è celebrata in Italia, non solo in Italia, anche qui in Australia, in Adelaide, c'è stato anche il console qua in Adelaide, ha celebrato anche questo grande evento della festa della Repubblica Italiana. Che succede? Allora il governo Mattarella sul 2 giugno dice: noi italiani siamo il risultato di tante migrazioni, dice. Salvini non c'era, Tajani neanche lui c'era, due ministri e non c'erano, non ho visto neanche Schelling e Conte. Ma festa della Repubblica Mattarella, 80 anni ha fatto, la festa della Repubblica, 80 anni di libertà. Allora che diciamo c'erano anche anche quando c'è questi grandi eventi sfilano tutte le forze armate, diciamo anche la pattuglia acrobatica, non so adesso come hanno fatto quei costi dei carburanti, per quello che costano. In occasione del 2 giugno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che il referendum tra monarchia e repubblica nel 1946 segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà, freedom, freedom, che bella la libertà, però è fortunato chi ce l'ha. Mario Calarco ci canta Lasciami andare via.
1: Chiedo come io possa continuare il mio viaggio, con la speranza magari di incontrarlo, ma mi ritrovo ancora qui con te.

Lasciami andare via, cantata da Mario Calarco. Ritorniamo con voi. 20 di guerra. Pensate che Trump si scaglia contro Netanyahu. Dopo l'escalation in Libano, sei un pazzo, le dice per telefono. Ora tutti odiano Israele. Ira di Donald Trump contro Benjamin Netanyahu. Finalmente era ora. Nel corso di una telefonata accesa, il presidente USA avrebbe definito il premier israeliano un pazzo. Senza di me, le dice anche, saresti in galera. Ma gli attacchi della IDF in Libano continuano. Chissà come andrà a finire questa storia. Mi sa che Trump sta cominciando a capire che non si può mettere contro tutti. Deve prendere la via giusta. Allora, Fingo e Spingo, questo ce la canta Elefante. Fingo e Spingo.

0: Ciao.
1: Ciao. Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI. Programmi presentati da Radio Italiana 531.

Un ragazzo incontra una ragazza, cantata dai Te Colò. Che è bello, eh? Quando un ragazzo incontra una ragazza, o una ragazza incontra un ragazzo, o quando due ragazze e due ragazzi si incontrano, o vorrei viceversa, eh? Buon mercoledì mattina a tutti, a tutti coloro che sono sintonizzati qua in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.NFM in DGTU IBI World, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide. Buon inizio, questo ce lo canta Laura Pausini.

0: Un buon inizio, ce l'ha appena fatta ascoltare Laura Pausini. 12 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 14 gradi, piogge sparse. Andiamo subito a un break e dopo ritorniamo con voi qua in diretta radiofonica dagli studi della FIBA FM 103.fm.
1: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
2: Uno sponsor di questa stazione.
3: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
4: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
5: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
4: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
6: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
7: Station sponsor.

0: sì, ciao.
1: Ciao, ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati

Ebbene sì, il programma finisce qui, sono 52 minuti passate le ore 7 del mattino, oggi è il terzo giorno mercoledì di maggio-giugno sempre e mi confondo. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, salutarvi e augurarvi a tutti anche un fine settimana e un buon weekend. Ciao ciao a tutti, alla prossima!